Yeah. Yeah. Good.

0: Stai ascoltando lo streaming di Radio Eustachio.
1: Dei Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile
2: ogni domenica dalle 15 alle 16
1: con un'ampia rubrica sportiva,
2: previsioni meteo,
1: i prossimi concerti, nuove band ogni settimana. Ducalic Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Eustachio.

lascia lente le briglie del tuo ipogrifo o astolfo, e sfrena il tuo volo dove più ferve l'opera dell'uomo. Però non ingannarmi con false immagini, ma lascia che io veda la verità e possa poi toccare.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio
2: Eustachio,
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eust

Ugh!

Radio Pistacchio trasmette solo roba buona. Radio Pistacchio trasmette solo roba buona. Hey, ho, Pistacchio.

0: ventilatore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: C'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togli la copertina e trovo roba tipo
0: No,
1: moccia.
0: no, no, no, no, no, qua nessuno si è mai venuto a lamentare. Se volete vi lascio un assaggino per stasera, un raccontino di Lansdale.
2: Io cagli sbirri!
0: Ma
1: Oh,
0: preti di
1: andiamocene,
0: piatto.
1: dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu col borsone! Metti giù
0: Cazzo.
3: lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell. Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

Stai ascoltando lo streaming.

Su che radio sei? Radio sto anch'io. Ehi, qual è la tua radio preferita? Radio sto anch'io.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Ah, radio Eustachio. La radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Hey man, Bartolomeo ti parla!
1: Dove Radio Neanderthal e Radio Stacchio sono gasti sagoso.
0: Nello streaming perpetuo
1: dell'instancabile estinzione
2: stai ascoltando la bobina di Radio Stacchio.
3: And if you played the cop, nigga, you got your ass kicked. I was a kid.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

0: Facendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

Oi, bea, scarri, come sia? E ora fa ancora dischi. E concerti, fa ancora concerti. Sappi mai dire, dai, che dopo vengo a vederle. Con tutto degli altri. Cosa sì che mi manca, no? Non mi manca niente. Quanti dischi che avete fatto? Dove venivano i vostri dischi? Però se copiai, io ne avevo uno solo originale. Ma l'ho venduto. No, l'ho perso. Ah no, il mio gatto. Va bene, dai, vado avanti. A proposito, scarri, figa mia, mecca.

Sulle frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere. Ducalic Rock, ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You

a chi non lavora una gallina, e col promettere poi col rimandare ci hanno insegnato a star senza mangiare. Coi nostri figli si vive d'acqua fresca e di sbadigli.

0: Tutti i venerdì a mezzogiorno Radio Eustachio ritrasmette la puntata settimanale di Zardins Magnetics.
1: Trasmissione curata dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, da Udine.

0: casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata.
1: Intanto via questo pizza kebab decisamente out, meglio un sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato!
2: Ma come facciamo?
1: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
0: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
2: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: Cannabinori, tetra, tetra,
1: idro,
0: idro, cannabinori,
1: tetra,
0: tetra,
1: idro,
0: idro, cannabinori. Per noi sono gioia, per la madama dolore, e per la scienza un'essenza della sostanza più densa.

Il futurismo è un grande movimento anticulturale di idee. Orgoglio italiano, la religione della velocità, della novità, dell'originalità, l'avvento dei giovani al potere contro lo spirito parlamentare, burocratico, accademico e pessimista.

gnocchi, cavalla, cavalla! Nulla cambierà veramente! Cervetro a primavera! Me fa angosciare inzuppare il biscottino!

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Ti sei sicuro?
1: Già per ritratti fosse con un fai e ti rifera il mio portafoglio.
0: Sì, abbiamo capito che volevi pagare, va bene.
1: O che vacanza come fammi e il mio portafoglio me la belle rusti.
0: E per forza, con la prontezza di riflessi che te che è.

0: Vedi un po', ma te fa la fila o t'hanno ricevuto subito?
1: L'impiega e il medis vittori e il topurtafe e leggiamo il purgatori.
0: Poi da matrama te se chiama Luis o Vittori.
1: Ghera dentro un fragmento di quei mingamat, due vite due cravat.
0: Per andare in giro a vendere magari truccate cinese.
1: Uno caudò con tre un quattro pulaster, un pede cacunti insieme al capmaster.
0: E magari il resto mette la security in Svizzera.

0: ci siamo fatti l'amante, eh?
1: E con il resto del me capitale dovevi passare tutti i festi di Natale.
0: Col sac à pelle alla mesa delle cave.

0: raccomandi, che tan lì te spetten.
1: E insieme agli altri miei documenti, la lista di debiti che ho con la gente.
0: Ecco, comincia a darmi indre quei che tu prestami.

0: Ah, il signorino ci portano i messaggi in camera.
1: E il tuo portafoglio e il se trova in Toscana, sveglia che gude fa solo tu mano.
0: Uè, come l'hai informata, la sa sempre tutta tua mia, orca.

0: Un allagamento. Ui, che passano i pompieri. Ma per piacere.
1: Ma mento una sera che c'è un po' di nebbia, mi vuoi curare proprio in funta via Trebbia.
0: Se te vedi con quella velocità qui ti arrivi a Ferragosto,
1: Bel bel, pian pian, pian pian, bel bel, che d'una tappata tra cole e capelle.
0: Ma chi se te se nacca chi le sta?
1: Ah già.

quando correva il Novecento le grandi gare di Mocassino. Lassù sul palcoscenico pleistocenico, sull'altopiano preistorico, prima vulcanico e poi galvanico.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Cassiari siamo venuti su questa pubblica piazza per cantarvi la canzone del Biscela, Vol senza

Un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio. La radio con la che ho scoperto le trombe.

0: agitato sì che sto per morire.
1: Pronto, ma chi è?
0: E che la mia vita è stato un tonfo.
1: Sono in notario Facilongo, chi è?
0: Vi farò il mio testamento specifico.
1: Ho capito, ma chi parla?
0: Lascio al dottor Gino Knaus.
1: Sì?
0: 22 milioni e mezzo di bambini.
1: Ma faccia mia! Ma che è il cadavere?
0: Lascio a Perry Mason.
1: Sì?
0: Una cassa di cozze tifoidali specifiche.
1: Sì, questo mi sembra molto giusto. Poi?

0: lascio la nazionale. Firmato Bernardini.
1: Bravo. Ma è morto lei? Pronto?
2: Sì.
1: Pronto.
0: Lascio a Kissinger l'accendino di Carter. Lascio la moglie e i figli per andare sullo yacht.
2: Bene, bene.
0: Sullo yacht targato Mississippi, lontano da essi e lontani dalla madre patria.
1: Sono con lei, vicino a me. Pronto? È morto? Chi è questo sonetto? Ma cos'è, una festa?

0: aperta?
1: Il mio focolaio broncopolmonare. Ma vi voglio dire che lascio la primavera a tutti i bambini che ne hanno bisogno.
0: Quelli tutti hanno bisogno. Anche di Cosmo.
1: Lascio tutte queste cose.

vecchio caffè, ho visto uno specchio e dentro ho visto il mare, e dentro al mare una piccola barca per me, per farmi arrivare a un altro caffè, con dentro uno specchio che dentro si vede il mare, e dentro al mare una piccola barca pronta per me.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

di quella storia dell'ospedale. Quando st'estate laggiù a Bardonecchia lui ha dato due pugni a una vecchia, io non lo

Ligastelli, diciamo romani, sono un ricordo dei tempi lontani. Che pannacce con Peppe Orighetto se piava, diciamo, il tramvetto.

i castelli, diciamo, romani. So un ricordo dei tempi lontani. Che pannacce, coppebbe, orighetto, se viava, diciamo, il tramvetto.

0: écoutez Radio Eustachio. Yeah.
1: Sono seso, sempre teso, sono nevrotico e sclerotico, e non sono poi cattivo, sono solo negativo. Becca qua!

e non ho potuto eseguire questo pezzo, che è stato aggiornato nel testo e nei modi, ma comunque era quello che non è stato fatto più o meno 13 anni fa. Signori, il pezzo che è stato rifiutato al derby.

0: Ciao ciao, bella Italia, son venuto col trenino, a sei piano ma assai vicino, con un sogno che m'ammalia. Io ho visto in televisione, voglio anch'io giocare col pallone, sono grezzo ma son campione, mezzo bacio, mezzo manicone. Ma chi sei, chi sei, chi sei? Tu chi sei, chi sei, chi sei?
1: Sono un mediano di nome Abdullah, gioco riserva giù nel Gabulla, e nella giungla profonda e nera tiro nel culo della pantera, tiro nel culo della pantera nel blu, dipinto di blu, ah, felice di stare quassù.
2: Ma che nebbia, sceso dal treno, ma che nebbia! Scusi, un essere umano, scusi, mister, mister! Sa che è?
3: Ma che modo di parlare?
2: Scusi, sono un mediano della Gabul, corro sulla fascia fino alla morte, faccio anche alcuni metri da deceduto. Sa mica dove è la sede del Milan? Che...
4: Ma va via, ma che cazzo mi frega, mi tieni all'Atalanta?
3: Ma che lingua barbara, mi scusi.
2: Atalanta, cos'è? Giocate con gli zoccoli?
4: No, è una squadra con la maglia nera righe blu.
2: Ah, anch'io giocavo nella squadra con la maglia nera righe nere.
4: E che maglia è? Scusi.
2: Niente, giocavo a torso nudo, e allora?
4: Ma va via, nigger.
2: Ma che brutta lingua, mi scusi. Va via, nigger, che brutta lingua.
4: Ehi, ma chi sei, chi sei, chi sei? Ma chi sei, chi sei, chi sei? Sono un mediano di nome Abdullah, gioco riserva giù nel Gabulla, e nella giungla profonda e nera giro i tacchetti, e buonasera, giro i tacchetti, e buonasera nel blu, dipinto di blu, io e la palla ci diamo nel blu.
2: Io vado per la mia strada, che nebbia! Se mai visto un negro nella nebbia? Infatti non si vede. Oggi ho il tram! Devo cercare una luminaria, un'edicola. Oi, un'edicola, scusi, edicolante. Vorrei un'informazione.
5: Prima te me comprate il giornale, poi te do l'informazione.
3: Ma come cazzo parlatemi, scusi. Non per essere razzista, comunque mi dia pure un giornale. Mi dia...
5: Quale?
3: Mi dia la Gazzella dello Sport.
5: Ma che giornale è?
3: Giornale sportivo.
5: Ma che titolo è la Gazzella dello Sport?
3: Titolo fantasioso, non come voi che vedo avete dei giornali, avete un giornale chiamato Il Giornale, cioè quello che l'ha inventato ha avuto l'ingegno, però Il Giornale, Il Giornale, deve essere, sarà uno che ha chiamato suo figlio, figlio, cane, cane, noi abbiamo fantasia,
5: ma va via nigger,
3: amo, guardi sto anch'io parlando come voi adesso, mi sto imbarbarendo mio medesimo. Guardi, vado via, tanto stancato, che io c'ho talento. Io adesso mi metto a palleggiare a sto incrocio, trovo una lattina. Se Maometto non va alla montagna, anzi, se Maometto non va alla sede del Milan, la sede del Milan verrà Maometto. Oi, nigger!
2: Chi è?
3: Scappa, nigger!
2: Cos'è?
3: Vedi, sto già parlando. Scappa, nigger, che è una pantera!
2: Pantera?
3: Allora, paura io della pantera? Nella giungla ne vedo mille la pantera.
5: Amore, chi sei? Che vuoi?
1: Come chi sei? Che vuoi? Sono un mediano di nome Abdul, ero riservaggio nel Gabul.

0: vado io, ma se giunge con i manganelli. Adesso se mi dovete ingaggiare mi dovete prendere con la forza. Ma che squadra siete? Squadra mobile.
1: Cosa vuol dire squadra mobile? Scusi. È chiaro che deve essere mobile la squadra. Ehi, m'han portato giù in ritiro. M'han portato giù in ritiro. M'han portato in ritiro. Località Mena, San Vittore. Con tutta la squadra. 2500. Un cazzo di turnover. Pieni giocatori stranieri, slavi, marocchini, giocatori brasiliani con le calze di nylon. Cioè, io pensavo che si potessero truccare le partite, ma le mezzale no. Adesso io sto qui in cella, mi alleno con la palla, dicono che non passo mai la palla, per forza c'ho la palla al piede, slegami che ti faccio dei cross. Poi arriva uno e fa, uè nigger, sa che? Perché ormai parlo anch'io come gli indigeni, sa che? Dimmi! Dimmi su, dai, sa che? Espulso. Non sono neanche cominciato a giocare. Scusate, mi state facendo perdere l'identità calcistica. E io sto qui a palesare, ma anche a chiedermi chi sono.
2: Sono un mediano di nome Abdul. Ero riserva anche a San Vittore. E dalla giungla della galera io torno a casa con la pantera. Io torno a casa con la pantera nel blu, dipinto di blu. Ah no, io non ci tornerò più nel blu, dipinto di blu.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Bentornate e bentornate
1: Su Radio Mandragora.
0: sulle frequenze di Radio Eustachio che potete ascoltare in modulazione di ampiezza 1359 MHz. Se volete scriverci potete farlo al numero 353-4908-452 o via email a eustachio@indivia.net.
1: E quindi seconda puntata di Radio Mandragora, nuovo programma che vuole insomma parlare di tecnologie, indagando di volta in volta appunto un tema differente e lo vuole fare insomma in una prospettiva vagliandone un po' l'influenza che queste tecnologie hanno sui corpi che ne fanno uso. Ecco. L'ultima volta abbiamo parlato un po' di intelligenza artificiale, ne abbiamo parlato mettendo in campo l'ipotesi di farne anche un utilizzo personale, con tutte le criticità che sicuramente emergono, ma vabbè, comunque provando a vagliare questa ipotesi, ecco, della tecnologia, cioè dell'intelligenza artificiale come tecnologia, ecco, che vediamo sempre più presente nel nostro quotidiano. Oggi vedremo appunto un aspetto che utilizza ampiamente l'intelligenza artificiale, che è quella della sorveglianza digitale negli spazi urbani. Proveremo a farlo come al solito, non solo grazie alle nostre
0: Limitate competenze.
1: ma grazie a ospiti e così, testimonianze dall'esterno. Sentiremo prima un compagno da Venezia e una compagna che invece è situata al momento in Olanda. E niente, appunto, come al solito, cercheremo un po' di raccogliere esperienze e pratiche differenti per arricchire un po' la nostra cassettina degli attrezzi di autodifesa digitale. Quindi direi.
0: Prima di iniziare con il primo contributo, metterei una canzoncina. Prendiamoci
1: Direi proprio di sì. A dopo.

0: Eccoci tornati dopo questo bel pezzo di Metli. Dunque, abbiamo detto che oggi parleremo appunto di sorveglianza digitale nello spazio urbano e lo facciamo pensando a tutte le telecamere, microfoni che ad ogni angolo della città, tornelli, ticket d'accesso, contatori di presenze tramite collegamenti, raccolgono un'enorme mole di dati che possono essere scandagliati in tempo reale da software di intelligenza artificiale. Diciamo che capofila di questa te nuova tendenza urbanistica è sicuramente Venezia, che nel 2020 inaugura la cosiddetta Smart Control Room. A questo proposito, credo sia datato 2023, è stato pubblicato un interessantissimo contributo dal collettivo SUMUD di Venezia, dal titolo Un organo che tutto controlla, un controllo che tutto organizza, in cui viene fatto veramente un prezioso lavoro di indagine su tutti gli aspetti di questa nuova operazione. Quindi siamo in collegamento con Andrea. Se ci senti, batti un colpo. Riprova. Ci senti?
1: Voilà.

0: Ora proviamo?
1: Sì, vabbè, diciamo che abbiamo sempre qualche...
0: Tu ci... prova a parlare.
2: Ciao.
0: Oh, là.
1: Vabbè.
0: Allora.
1: Vedi, i problemi tecnici ci perseguitano, però... più o meno
0: stiamo accorciando i tempi di risoluzione, questo è importante.
1: La prima puntata era circa mezz'ora, adesso magari la prossima andrà tutto liscio. Ciao Andrea, ci senti adesso? Però noi non sentiamo te.
0: Sentiamo bassissimo.

0: Riproviamo.
1: Ciao.
2: Oh, sì.
0: Ciao Andrea.
1: Ciao.
0: Non so se hai sentito, abbiamo un po' introdotto, insomma, le tematiche di cui parla un organo che tutto controlla.
1: Ok.
0: E quindi entriamo un po' subito nel vivo, chiedendo a te in cosa consiste la Smart Control Room a Venezia e come funziona.
1: Va bene, vabbè, ciao a tutte e a tutti, grazie per l'ospitalità. Vabbè, molto brevemente, la Smart Control Room è una stanza, come si evince dal nome, che si trova nella sede della polizia locale che sta a Venezia. È una stanza il cui ruolo è banalmente quello di aggregare, di centralizzare tutte le funzioni di controllo digitale della città, nel senso che la Smart Control Room è una stanza in cui sono presenti i monitor che riportano in tempo reale tutte le informazioni, tutti i dati che i dispositivi di controllo sono, cioè i dispositivi di controllo diciamo diffusi sul territorio raccolgono e appunto mandano alla Smart Control Room. Quando parliamo di questi dispositivi di controllo, che noi chiamiamo anche apparati di cattura dei dati, ci riferiamo a tre dispositivi in particolare. Uno sono le banalissime telecamere di sorveglianza che ci sono in tutte le città. Il secondo dispositivo, diciamo, che raccoglie dati sono le celle telefoniche, nel senso che quando arrivi in città la tua SIM, il tuo telefono si collega automaticamente a una cella telefonica. E in più a Venezia c'è anche la particolarità che ci sono i dispositivi contapersone, che sono delle scatolette che si trovano nelle calli di Venezia, che in pratica raccolgono tramite un raggio a infrarossi il numero di persone che passano sotto quel dispositivo contapersone in un determinato momento. Questi tre apparati che appunto servono a guardare chi c'è in città, a capire dove si muovono le persone e anche a capire chi c'è in città proprio da un punto di vista anche digitale, legandosi, no, alla SIM del telefono, mandano poi tutte le informazioni raccolte in città a questa Smart Control Room, che quindi di base è un organo il cui ruolo è quello di, più che controllare chi fa cosa, di capire come e dove si muovono i flussi di persone e quindi gestirli, perché ovviamente Venezia, essendo una città molto particolare, necessita di una gestione di questi flussi di persone. Questo ovviamente è quello un po' che ci vogliono vendere chi ha promosso questo tipo di progetto, che è stato attivato, mi pare, nel 2020 o 2021. Ma diciamo che l'obiettivo vero e proprio della Smart Control Room è quello di avere il ruolo di gestire il ticket d'accesso, cioè la Smart Control Room è stata costruita proprio in vista dell'attivazione del ticket d'accesso, che è una misura, diciamo, che equivale più o meno alla tassa di soggiorno per chi viene a Venezia in giornata, nel senso che i turisti che vengono a visitare Venezia senza fermarsi a dormire dovrebbero essere obbligati, diciamo, a pagare una tassa d'ingresso che costa dai 5 ai 10 euro e ovviamente pagarla sul sito del comune o anche in presenza quando si arriva a Venezia. E anche questa è una forma comunque di raccolta dati, perché ovviamente per dimostrare che tu sei a Venezia, per dimostrare che puoi pagare, cioè che devi pagare o che puoi non pagare, devi caricare i tuoi dati sul sito, su questo portale, appunto, sul sito del comune di Venezia, che appunto è legato alla Smart Control Room. Quindi tutto questo un po' per, cioè, dare un quadro generale su cos'è la Smart Control Room e qual è la sua funzione, che appunto un po' per come l'abbiamo provata a leggere noi, più che essere, diciamo, adibita al controllo sociale, che è quello comunque in ogni città ci sono le telecamere e tutti questi insiemi di dispositivi, la Smart Control Room fa un passo in avanti, perché appunto a partire da questa rete di dispositivi dislocati sul territorio veneziano riesce ad avere un costante accesso a informazioni, a dati, che poi possono anche essere utilizzati per appunto organizzare la città, nel senso che i dati raccolti tramite appunto telecamere, celle telefoniche e dispositivi contapersone possono anche essere venduti a dei privati che appunto magari devono decidere dove aprire un negozio o che tipo di negozio aprire in una determinata zona, e in base appunto a chi traffica di più in quella zona, apriranno un determinato tipo di negozio. Questo è un esempio banale, però per far capire quanto questo apparato, diciamo, tecnologico, banalmente, ha un ruolo proprio nell'organizzazione della vita, più che nel suo controllo, perché comunque appunto è molto più legato a questo aspetto di avere una capacità di estrarre dati, che appunto proprio diciamo in questa fase di capitalismo cibernetico il dato ha un valore, cioè è come se fosse un nuovo tipo di oro che deve essere appunto estratto costantemente, messo in circolo nella rete e appunto reso, diciamo, economicamente profittabile, non so se è un termine italiano, però penso si capisca, insomma, questo più o meno.
0: Quindi praticamente ci sarebbe un apparato, da un certo punto di vista, che raccoglie dati anonimi, cioè penso, non so, alle
1: Sì.
0: telecamere, però poi magari al ticket d'accesso, adesso non so come funziona esattamente, però immagino che invece quello sia necessario dare alcune generalità personali.
1: Esatto, sì, esatto. Cioè, mentre la raccolta dei dati è ancora, diciamo,

0: studiamo, cosa studiamo, che per quanto sia già un qualcosa che circola nel mondo digitale, è appunto un passaggio ulteriore di raccolta dati e categorizzazione. Quindi il ticket d'accesso, anche in questo caso, ha un po' questo ruolo di continuare a. È un dispositivo anche questo, il cui ruolo è quello di continuare ad estrarre dati dalle persone che attraversano Venezia, che ci vivono, che ci lavorano, proprio perché, appunto, almeno secondo noi, il dato, cioè il dato che si produce stando sui social network, anche banalmente attraversando una città, studiando a Venezia, è un dato che genera un profitto sia al Comune di Venezia, in questo caso, perché comunque i soldi vanno al Comune di Venezia, che alle aziende private che stanno dietro, perché ovviamente c'è tutta una gestione privata dei server, degli apparati di controllo in persona di chi fa il ticket, cioè di chi dovrebbe appunto controllare il ticket d'accesso, che quindi appunto tutto parte da un'estrazione di dati, e appunto il ticket d'accesso è un passaggio, diciamo, volontario e disanonimo, quindi c'è un gradino in più.
1: Sì, è una mappatura vera e propria di chi attraversa la città. Cioè,
2: Ticket
0: Sì,
2: d'accesso
0: esatto.
2: comunque che non c'era ancora quando è stato scritto l'opuscolo, ma che diciamo è stato implementato più tardi. Vi immagino.
0: Esatto, sì.
2: Dice sì, non avevo
0: No, sì,
2: mezzo.
0: il ticket da. Cioè, noi quando abbiamo scritto l'opuscolo, il ticket d'accesso non era ancora in vigore, è entrato in vigore l'anno dopo, quindi vabbè, adesso non mi ricordo quando abbiamo scritto l'opuscolo, però comunque è entrato in vigore, però in forma sperimentale, nel senso che è da 3 anni, che dal 25 aprile indicativamente fino a agosto, quindi diciamo i mesi primaverili estivi. Il ticket d'accesso si attiva in forma sperimentale, quindi appunto non definitiva e non tutti i giorni, solo in determinati giorni, tipo tutti i weekend e magari le feste, viene attivato questo ticket d'accesso che appunto è una tassa di soggiorno per chi non soggiorna a Venezia, diciamo banalmente. Il primo anno costava 5 euro, ma era una misura molto blanda, nel senso che non c'è. Cioè, perché vabbè, il ticket d'accesso a Venezia funziona perché i punti d'accesso a Venezia sono due, che sono la stazione dei treni e dove arrivano gli autobus, e quindi diciamo che lì si mettono delle persone che controllano a campione chi ha o chi non ha il ticket d'accesso. Però diciamo che il primo anno e il secondo anno era una misura potentemente evadibile, nel senso che i controlli erano molto blandi, tanto che non ha funzionato per nulla. Quest'anno noi abbiamo notato una differenza molto evidente, che i controlli sono diventati molto più serrati, oltre alle persone che controllano il ticket d'accesso, che sono appunto delle persone, diciamo, che hanno una pettorina ma che non sono in divisa, che non hanno un ruolo, che non fanno parte delle forze dell'ordine. Quest'anno appunto abbiamo visto molta più presenza di polizia locale e militari, polizia e carabinieri, quindi quest'anno si nota una differenza che, diciamo, la maglia si sta facendo un po' più stringente. Se i primi 2 anni era una misura che ti accorgevi solo se avevi un occhio un po' attento rispetto a quello che ti circonda, quest'anno è molto difficile da evadere come apparato di cattura, perché proprio appunto è più pressante. Quindi diciamo che notiamo delle differenze. Dopodiché c'è anche da dire che per chi aveva proposto il ticket d'accesso inizialmente doveva essere sperimentato una volta e messo definitivamente l'anno dopo. Questo non è successo, nel senso che è stato detto la prima volta essere sperimentale, e poi questa sperimentazione si sta protraendo nel tempo, nel senso che appunto da sperimentare una volta a definitivo subito, adesso è 3 volte che è sperimentale. Quindi questo secondo noi dimostra anche una grande incapacità da parte sia tecnica che tecnologica, ma anche di gestione, da parte del comune o di chi promuove queste misure, perché appunto stanno posticipando l'entrata in vigore definitiva di questo ticket d'accesso, e quindi vuol dire che probabilmente hanno fatto il passo un po' più lungo della gamba.
1: Sì, anche perché per gestire una mole di dati del genere, insomma, bisogna essere ben allenati o comunque avere degli strumenti,
0: Esatto.
1: mica da ridere. Sì, no, adesso stavo pensando, tu hai fatto un po' l'esempio anche, cioè, un po' più sul lato commerciale, cosa possono servire, come possono essere. Quale può essere la fruizione di questi dati, però allo stesso tempo questo rende anche un po' più familiare ai cittadini, ecco,

0: utilizzo di alcune tecnologie, nel senso fa un po' breccia magari anche su resistenze verso alcuni tipi di processo di controllo nel quotidiano o così. Un po' questo aspetto stavo pensando, e poi anche l'utilizzo che se ne può fare in caso di necessità, per combattere crimine o insomma da parte degli sbirri sostanzialmente.
1: Sì, cioè sicuramente, come dici te, è anche molto un processo di normalizzazione, nel senso che comunque questi tipi di dispositivi, sia la smart control room che il ticket d'accesso, hanno un ruolo di normalizzare la vita, la gestione della vita, individuale e collettiva tramite dispositivi tecnologici, cioè un po' come è stato ovviamente il Green Pass, più di tutto hanno un ruolo di rendere normale il fatto che tu devi sempre avere un telefono appresso, perché appunto per noi che studiamo, appunto il pericolo è che se per un giorno abbiamo il telefono scarico o non l'abbiamo con noi, non possiamo mostrare il nostro QR code che dimostra la nostra legittimità di stare a Venezia in quanto persone che non devono pagare, allora riceviamo una multa e questo rende il rapporto con la città estremamente diverso, perché ti fa sentire sempre un ospite e soprattutto sempre legato a un dispositivo tecnologico, quale il telefono in questo caso, che appunto se per un giorno te lo dimentichi, cosa che è abbastanza legale e legittima, rischi di incorrere in una multa da qualche centinaia di euro, no? E questo appunto è un processo di normalizzazione di una vita gestita e organizzata tramite l'estrazione di dati e di dispositivi, cioè dei dati tramite dispositivi, ed è quello per noi il dato forse un po' più interessante, che appunto c'è, cioè, questo processo di normalizzazione della gestione della vita, della sua organizzazione, che passa tramite queste misure, e anche sicuramente sul controllo, sulla repressione. Noi facciamo fatica a dirlo perché non abbiamo, diciamo, dati empirici, perché insomma, cioè, comunque le telecamere vengono sempre usate sia per controllare, diciamo, anche le attività criminali, quindi non sappiamo se la presenza della smart control room rende più semplice, però sicuramente in certi casi, in certi contesti, è un modo, è un dispositivo di controllo in più che magari appunto nel momento in cui bisogna controllare chi arriva a Venezia, perché magari c'è una manifestazione, c'è un evento sportivo, il ticket d'accesso è quel dispositivo in più che tu puoi mettere in campo, che può essere, diciamo, appunto sì, un argine in più per contenere l'illegalità che si può dare in certi contesti, insomma,
0: Ma
1: quindi
0: scusami,
1: sicuramente.
0: attualmente nel senso viene richiesto ogni giorno o è ancora soltanto
1: No,
0: weekend?
1: no, no. No,
0: Ok,
1: adesso
0: o a giorni
1: appunto non fa.
0: spot?
1: Sì, allora sicuramente tutti i weekend, dopodiché ci sono magari delle settimane, tipo non so, mi pare che la settimana dal 25 aprile al 1 maggio, visto che è una settimana estremamente turistica, lì allora i giorni, dipende molto, magari nei periodi tanto turistici viene implementato tutti i giorni, se no viene tenuto solo i weekend, più o meno, poi appunto non. Cioè, io non è che mi ricordo tutti i giorni, però più o meno sì, così, questo è il ratio.
0: Va bene.
1: Sì,
0: Sì,
1: trovo abbastanza inquietante che si debba avere sempre appresso un'appendice tecnologica per abitare uno spazio, ma altrettanto inquietante è anche qualcosa che è successo a uno di voi di recente. Cioè, non so se vuoi condividere un po' con noi certo. Sì.
0: l'attacco spyware che avete subito.
1: Certo, no, l'ultima cosa
0: Sì,
1: rispetto
0: certo.
1: al ticket d'accesso, cioè che almeno nella nostra visione anche, cioè va proprio a modificare da un punto di vista, cioè, vorrei dire quasi psicologico, il rapporto con la città, cioè noi che siamo degli studenti e studentesse che lavoriamo a Venezia, dobbiamo sentirci sempre in una posizione di dover giustificare la nostra presenza, cioè che se ci ferma neanche una guardia, ma una persona con una pettorina ci chiede di dimostrare perché noi siamo lì, cioè questo ti cambia il rapporto con la città, cioè a livello di proprio rapporto con gli spazi che noi attraversiamo, questo dispositivo lo stravolge questo rapporto, ed è una cosa, cioè anche proprio a livello di come si attraversano gli spazi, di come si attraversano le città, molto interessante nel senso negativo, perché
0: Cioè,
1: comunque
0: assolutamente, sì.
1: dovresti sentire sempre in dovere di giustificare chi si è, perché si è giustificati a non pagare o perché bisogna pagare, cambia appunto il tuo rapporto con la città. E la questione della tecnologia è anche un po' questo, cioè nel senso, oltre che farti sentire più controllato, più attenzionato, che quelle però già la presenza delle telecamere, che ormai è una presenza ventennale, penso, decennale, o comunque da un po', questa questione del ticket d'accesso è un passo ulteriore proprio che va a minare il rapporto con la città e l'attraversamento della città.
0: Sì.
1: Ad aggiungere anche questo che non l'ho detto prima.
0: Sì, mi viene da fare un parallelo un po' col ticket d'accesso e le zone rosse di cui magari accenneremo dopo qualcosina, perché è sempre creare comunque strumenti intorno a determinati spazi in cui va bene, guarda, se sei a posto. Poi se rendi conto comunque della tua presenza, puoi starci, però sono tutti strumenti che appena potrebbero tranquillamente cambiare i
2: Parametri anche.
0: criteri, i parametri, ed ecco che hai già uno strumento in mano, fatto per, insomma, allontanare o criminalizzare, insomma, alcuni
2: Controllare,
0: abitanti,
2: di sicuro.
0: controllare.
1: Sì. No, invece sì, per quanto riguarda l'altra questione che chiedevate, appunto, banalmente a una persona del nostro collettivo, ormai a fine febbraio, è successo che dal nulla il telefono di questa persona ha smesso totalmente di funzionare, nel senso che non si accendevano più i dati, quindi non funzionava più internet, non andavano più le chiamate e non funzionavano più i messaggi. Questo è successo a una persona al ritorno da un viaggio che aveva fatto fuori dall'Italia. Dopo qualche ora che questa persona si accorge di questo problema, senza far nulla per provare a risolverlo, viene contattata da una persona tramite il telefono, che si presenta come il servizio assistenza del gestore telefonico del telefono della persona, quindi Wind, Fastweb, Vodafone. E invita questa persona a scaricare un'applicazione perché con la scusa che, cioè, l'operatore telefonico che ha contattato il nostro compagno, la nostra compagna, dice di essersi accorta di un malfunzionamento legato al dispositivo della compagna, e quindi dice: per risolvere questo dispositivo, devi scaricare un'applicazione, perché così tramite questa applicazione possiamo risolvere il problema da remoto. La persona, appunto, diciamo, interessata da questo problema, si prende del tempo dall'appuntamento a questo finto gestore telefonico al giorno seguente, e nel mentre, appunto, legge un po' di testi, perché, appunto, avendo già letto dei testi rispetto a questi tipi di attacchi, sembrava uno di quelli in cui, appunto, ti tolgono il servizio, le chiamate e ti fanno installare un'applicazione che poi è di base uno spyware. Quindi all'appuntamento telefonico con questo gestore telefonico, appunto, il pseudo finto gestore telefonico invita a scaricare questa applicazione tramite link che porta appunto ad un'applicazione chiamata Servizio Clienti che si trova sul Play Store. Però, appunto, visto che la persona del nostro giro sapeva già, ha messo giù senza scaricare l'applicazione. Noi ci teniamo a condividere perché, appunto, più persone sanno come funziona questo tipo di attacchi, meno iniziano a funzionare, perché appunto se qualche persona si accorge che dal nulla le chiamate smettono di funzionare, i messaggi non vanno più e i dati non vanno più, e si ricevono dei contatti, delle chiamate da parte di un pseudo servizio a clienti, allora è probabile, non sicuro ovviamente, che vogliono installare uno spyware. Questo spyware ha il ruolo di trasformare il telefono della persona attaccata in una spia, banalmente, in una spia che può accedere alle chiamate, cioè al registro telefonico, ai contatti, può accendere la localizzazione, il microfono, accedere alle chat. Quindi diciamo che il telefono diventa un'antenna mobile di chi ha installato questa applicazione, insomma. Quindi diventa pericoloso sia per la persona che per tutta la rete di contatti, per tutte le persone, insomma. Questo ovviamente non è il primo caso in Italia, è già successo, e quindi sì, più o meno questo. Per concludere, poi, quando la persona del nostro collettivo non ha installato l'applicazione, quindi non ha fatto quello che gli era stato richiesto per risolvere il problema, dopo circa 2 o 3 ore tutto è tornato a funzionare normalmente, nel senso che senza far nulla il telefono è tornato a funzionare. E noi pensiamo che sia per farci credere che era stato davvero un malfunzionamento e non un tentativo di installare questo spyware. Però, appunto, più o meno il funzionamento è questo.
0: Ok, questo è molto importante, appunto, diffondere questo
2: Assolutamente.
0: tipo di esperienze, senza dubbio. Dopo ne parleremo ancora un po', parlando di arachidi, che immagino conosciate bene.
1: Certo, grazie allora
0: E
1: che ci hai chiamato.
0: dopo cercheremo di affrontare anche questo tema. E niente, in realtà, appunto, tra le pagine del vostro opuscolo ci sono un sacco di parti interessanti anche sulla polizia predittiva, che mi sa che purtroppo oggi merita uno spazio a sé, quindi magari dedicheremo una puntata a parte a questo e fa l'esempio anche di altre città che magari nomineremo poi. Però nel frattempo ti ringrazierei molto e non so se c'è qualcosa che vuoi aggiungere,
1: No,
0: però
1: no, spero di essere stato abbastanza chiaro,
0: sei
1: insomma.
0: stato esauriente, quantomeno.
2: Moltissimo.
0: E poi magari appunto, cioè, insomma, l'idea anche poi di rimanere in aggiornamento.
1: Tutti volentieri. Dai,
0: Ok, quindi
2: grazie mille.
0: grazie ancora.
1: grazie mille a voi.
2: Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Grazie anche a te.
2: E niente, noi proseguiamo. Mettiamo una musichina
0: Sì,
2: per
0: dai.
2: ritagliare un po' l'aria.
0: Sì, dai.
2: Allora, adesso ci spariamo il congegno con a social network.

0: Ed eccoci ritornati su Radio Mandragora, sono le 16:38 del 23 maggio, ha iniziato a far caldo e abbiamo appunto parlato col compagno di Venezia dell'opuscolo del collettivo Sumud, di cui ripetiamo il titolo, che è un organo che tutto controlla, un
1: Un
0: controllo
1: controllo che
0: che
1: tutto
0: tutto
1: organizza.
0: organizza. E che lo potete trovare insomma sull'internet e, come abbiamo già detto, è un lavoro prezioso, molto completo. Sicuramente insomma gli aggiornamenti sono sempre da rincorrere, poiché appunto le stesse tecnologie corrono molto. Si fanno anche gli esempi di un paio di città, tra le altre, in Italia, dove sono state fatte altre sperimentazioni di questo tipo, ma qualcuna che per ora in realtà sono progetti che sono stati un attimo stoppati, almeno messi in pausa. È l'esempio di Trento, parliamo del progetto Marvel, che stava all'interno di Horizon 2020, che è questo programma europeo, appunto, di agenda digitale europeo, dove sono stati finanziati, è stata finanziata l'installazione di 600 telecamere e microfoni per la videosorveglianza audiovisiva e sensori georeferenziati dei cellulari. Questo su tutto il territorio della città, che ha avuto inizio nel 2021, ma che è stata bloccata appunto dal garante della privacy, perché è evidentemente troppo invasiva. Il tipo di comunicazione è stato. Cioè, i dati in questione, ovvero sorgenti audio e video necessari per l'allenamento degli algoritmi di intelligenza artificiale, sono comunicati a Fondazione Bruno Kessler. E possono essere, tra l'altro, comunicati sia a soggetti pubblici che privati. Quindi praticamente abbiamo telecamere e microfoni sparsi per la città, un po' come abbiamo fatto il discorso prima per familiarizzare i cittadini alle tecnologie, e allo stesso tempo per controllare appunto possibili atti contro il decoro pubblico, ecco. Questo però appunto per ora è ancora in fase di pausa.
1: Ci sono anche altri esempi, sempre in Italia, rimaniamo in Italia, tipo quello di a Milano, del Milano Innovation District, che diciamo anche lì è un distretto urbano che si regge dove c'era, nella stessa area dove c'era stata l'Expo nel 2015. Che tuttavia è ancora, cioè sono già passati 10 anni, diciamo, è molto ancora in via di sviluppo. Ora non penso ci siano magari installata una parte dell'Università di Milano, però comunque è ancora, diciamo, sono ancora molto in ritardo rispetto al programma che avevano. Quindi sì, è un distretto chiamato urbano cibernetico umano, dove in teoria vorrebbero integrare completamente la vita umana con la tecnologia. Sembra una cosa distopica, diciamo, e è sempre gestita da TIM, che diciamo, è una dei partner che sta dietro alla Smart Control Room di Venezia. Quindi ecco, sì, diciamo, non è un progetto. Non sono dei, sì, dei progetti, anzi diciamo sono molto più diffusi di quello che si vuole credere, ecco, in tutto il territorio.
0: Sì, diciamo che nonostante appunto, cioè, come abbiamo detto prima, che è emerso anche prima, L'enorme mole di dati comunque non è così automatico gestirli da parte di, delle persone o anche delle istituzioni, delle amministrazioni. Occorre creare una formazione ad hoc che evidentemente è un po' per i tempi italiani, un po' perché ancora anche... esiste ancora, boh, forse mettiamola così, uno stato di diritto, pensando appunto alla sentenza del garante della privacy a Trento che ha multato anche il comune per questo tipo di progetto. Diciamo che però intanto la sperimentazione e la messa in campo di alcune tecnologie, diciamo che fa da apripista alla possibilità comunque che queste tecnologie prendano campo. Se vanno di pari passo, cioè se penso ai vari DDL sicurezza che ne escono ogni 3 mesi aggiornando reati, inasprendo pene, ok? E mettendo sullo stesso piano appunto questo tipo di familiarità di corsa alla sicurezza, anche che viene propagandata anche all'interno. Soprattutto all'interno della popolazione, mi viene da dire: ok, una volta che abbiamo sfondato il muro di legittimità, mettiamola così, di alcune tecnologie, ecco che queste sono già pronte e hanno magari già superato la fase sperimentale. Dobbiamo per forza quindi parlare un po' del locale.
1: Esatto,
0: Rispetto a questo discorso.
1: ci attaccheremo, giusto anche perché hai nominato il decreto sicurezza, abbiamo una notizia che forse in molti già sanno, in molte già sanno, appunto locale, che la Prefettura di Verona ha istituito delle nuove zone ad alta sorveglianza con un'ordinanza della settimana scorsa, del 14 maggio, per cui più o meno sì, e queste nuove zone rosse. Le diciamo già che ci siamo, sono Piazza Prada Val, la stazione di Porta Nuova e tutta l'adiacente piazzale 25 Aprile e tutta la zona di Porta Vescovo. Quindi più o meno per sintetizzare un po', diciamo che quindi in queste zone si può essere allontanato dalle forze di polizia chi ha dei precedenti specifici che hanno deciso loro, probabilmente. E niente, queste zone rosse hanno una durata per il momento di 6 mesi. Comunque Verona le ha già viste, come tante altre città. Questa, diciamo, implementazione non ci giunge nuova. E comunque, sì, dicevo, durata di 6 mesi, però che sono anche prorogabili fino a un massimo di 18. Vabbè, dunque, prima di per spostarci un po' dal locale, magari cercare di andare a vedere anche cosa succede da altre parti del mondo, prima anzi facciamo di ascoltare il secondo contributo di questa puntata, facciamo un'altra pausa perché devo prendere una boccata d'aria e quindi ascoltiamo gli 115 Riot con Quasi Quasi.
2: Questa la dedico a quei pezzi di merda che hanno mirato e sparato. Prima o poi arriva anche per voi.

0: Eccoci ancora qui con Radio Mandragora e niente, quindi abbiamo parlato un po' di Venezia, di città comunque vicine e anche di situazioni locali, quindi Verona. Però siccome è un po' l'obiettivo della trasmissione è un po' quello di ampliare la nostra cassettina di buone pratiche, strumentini, andiamo avanti e sfondiamo le frontiere nazionali per parlare appunto del nostro prossimo ospite.
1: Prossimo contributo che è di Elisa, che è autrice di Tutta la nostra città, prospettive transfemministe queer per sovvertire lo spazio urbano, libro che tra l'altro è uscito per Asterisco Edizioni, che è una casa editrice indipendente LGBTQ che attualmente sta attraversando un periodo di crisi e per cui c'è attivo un crowdfunding su produzioni dal basso. E per cui se qualcuno si sente di poter contribuire e dare una mano, se lo cercate lo trovate,
0: Caccia dei bici.
1: ecco. E niente, facciamo partire, è un audio quello che abbiamo di Elisa, a cui avevamo chiesto un po' in linea generale di darci un'idea di un po' come funziona la sorveglianza nello spazio urbano, anche diciamo, beh, dove lei sta attualmente, che è ad Amsterdam e che.
0: Quali esperienze magari dei collettivi vengono messe un po' in atto per contrastarla, hackerarla, aggirarla, così vediamo cosa ci dice.
1: Preciso.
2: Ciao, grazie, mi fa super piacere prendere parte a questa puntata di Mandragora. Mi aggancerei subito al discorso della control room sperimentata a Venezia per dire quanto questa questione del fatto di essere consapevoli del fatto che i dispositivi di sorveglianza digitale siano incorporati ormai nel dispositivo urbano, nello spazio pubblico, in modo sempre più pervasivo, capillare, normalizzato, uniforme anche se sottile e pienamente visibile, accanto poi al ritorno, direi, in modo appunto brutalmente visibile di altre forme di gestione biopolitica delle popolazioni, di normalizzazione e normatività degli individui, e pensa a quanto sta succedendo in Palestina da parte dello Stato di Israele, a quanto vediamo appunto accadere sotto i nostri occhi tutti i giorni, ma anche al susseguirsi dei vari decreti di sicurezza, rilanci in qualche modo sempre la domanda del come guardiamo le tecnologie e se possiamo di nuovo e sempre guardarle come degli oggetti contesi, per riprendere la famosa formulazione di Walter Brice Gallee, un filosofo scozzese del 1956, ovvero come degli oggetti che sono per definizione mutanti, mutevoli a seconda degli usi e dei significati che vengono immessi nella realtà. E se questo da una parte significa essere consapevoli del fatto che non ci si possa sottrarre mai pienamente a questo discorso, allo stesso tempo rilancia un piccolo spazio di micro resistenza, delle possibilità di immettere delle strategie appunto di risignificazione e di rilancio degli usi delle tecnologie stesse. Mi fa piacere in questo contesto provare a portare un'esperienza, una piccola esperienza. In questo momento sto abitando ad Amsterdam e di recente ho preso parte a un laboratorio organizzato da Queer Feminist Informatics Networks, che è una rete di studiosi e ricercatrici e ricercatori afferenti appunto al Dipartimento di Informatica dell'UVA, dell'Università di Amsterdam, dal titolo Face Off, che interrogava le possibilità che il trucco drag, il trucco queer, possa essere usato in maniera avversariale per in qualche modo hackerare temporaneamente i dispositivi di videosorveglianza. E il laboratorio partiva da un presupposto, e cioè dal fatto che da quest'era della cattura, e cioè dal fatto che i dispositivi di sorveglianza digitale ormai siano pienamente diffusi nello spazio pubblico, nello spazio urbano e non soltanto nei luoghi canonici a quali siamo stati abituati a pensare, cioè nei parchi pubblici, nei grandi centri commerciali, nei luoghi, appunto, nelle piazze, nei luoghi di protesta, di marcia politica, dell'antagonismo classico, ma anche, appunto, nei piccoli negozi di quartiere, nei nostri stessi dispositivi, dalle app social ai sistemi di Face ID. Quindi da questa era della cattura, se non ne possiamo scappare, allora forse va cambiato l'interrogativo e va ripreso un po' la domanda del come possiamo resistervi temporaneamente, localmente. E, il laboratorio aveva una parte di sperimentazione pratica che si richiamava in realtà a un vecchio progetto di Adam Harvey, che è un artista, un tecnologo statunitense che tra il 2010 e il 2012 progetta questo progetto Civitazzle, che faceva uso del camouflage come tecnica, appunto, di trucco, che riproduceva delle forme geometriche sul viso, in qualche modo ribaltando il modo in cui il trucco viene canonicamente usato, e questo anche in riferimento agli stereotipi di genere, per provare, appunto, ad hackerare i sistemi di riconoscimento facciale, e nello specifico andando ad alterare le forme di luminosità e contrasto del viso, e quindi, per esempio, andando a oscurare le guance o le labbra, dando più risalto attraverso anche delle tecniche di contouring agli occhi o al naso, per renderli più grandi o più piccoli, per appunto andare a ingannare le tecnologie stesse. Il progetto di Adam Harvey risulta ormai obsoleto, le tecnologie cambiano in fretta e gli algoritmi allora utilizzati dalle agenzie internazionali per la sicurezza Viola Jones non sono più usati da anni, ma resta valido come forma di sperimentazione che può insomma continuare a essere aggiornata. E in particolare il workshop tenuto ad Amsterdam era interessante perché non soltanto si richiamava a una cultura drag, che dell'uso del trucco per andare a riscrivere i tratti del viso, quelli che adesso sono i dati biometrici, è sempre esistita, ma perché in qualche modo tornava indietro, e questo perché dal Covid in poi, nonostante poi le tecnologie siano avanzate, sappiamo che, appunto, dai semafori, appunto, ai dispositivi di CCTV rincorporati nello spazio urbano, vanno ormai ad analizzare anche le movenze del corpo, le posizioni gesturali, i modi di camminare, continuano tuttavia a concentrarsi sul viso e in particolare sulla parte alta del viso, sugli occhi. In questo senso il laboratorio faceva uso del classico cerone drag, che va a oscurare le sopracciglia, a riscrivere una maschera che poi viene a sua volta riscritta per ingannare, appunto, i dispositivi. E poi va tutta una parte pratica in cui si è provato ad accedere ai vari siti online che si trovano per appunto sperimentare e vedere se la fotografia emessa, le nostre fotografie emesse, hanno delle corrispondenze tratte dai social media, ma anche dagli articoli di giornale. Qua in Olanda ce ne sono molti, per esempio, tratte dalle proteste per la Palestina, avessero delle corrispondenze. Questo comunque apre il grande interrogativo del poi se noi però immettiamo questi dati, vanno comunque ad alimentare una piattaforma che non si ferma mai, ma la trovo interessante per appunto riportarci un po' a come possiamo continuare a provare a guardare alle tecnologie senza, insomma, rinunciarci, ma sapendo che, appunto, è un lavoro continuo che non può mai essere definitivo, a provare a utilizzarle in modo avversariale e temporaneamente hacker.

0: Ed eccoci ritornati. Ritornate,
1: Ritornate.
0: sì, per forza, ritornate. E niente, quindi ringraziamo Elisa per il contributo. E ricordiamo infatti che cioè, ci sono un po' di esempi in realtà e vogliamo raccoglierne il più possibile, anche se il pubblico può contribuire, ben venga. Questo è un po' l'obiettivo anche nelle prossime puntate, di dare insomma più strumenti possibili per capire come surfare in questa tecnopalude. E niente, quindi abbiamo capito un po' quello. Ci rifacciamo un po' al trucco drag per appunto aggirare il riconoscimento facciale, ma non solo. Insomma, non solo le drag queen se ne sono occupate, o comunque collettivi di compagni, anzi, anche nel mondo artistico e un po' più mainstream ci sono esempi di sperimentazioni in questo senso. Leggeremo qualche piccolo passaggio di questo articolo di Internazionale. Del 27 novembre, che si intitola Sfuggire al riconoscimento facciale, giusto per fare altri due, un paio di esempi a questo proposito. E, infatti, è nel 2019 che il designer olandese Jip van Leeuwenhoek ha progettato una maschera trasparente che distorce i lineamenti del viso. Si chiama Surveillance Exclusion. E invece di coprire il volto come farebbe un passamontagna, lo trasforma mantenendolo visibile. In pratica è uno schermo curvo modellato da varie lenti che deviano la luce. Per un essere umano, la persona rimane riconoscibile e le espressioni facciali leggibili, nonostante la maschera sia un po' strana. Ma un'intelligenza artificiale di riconoscimento facciale potrebbe invece essere ignorata. I software di riconoscimento facciale infatti non vedono come noi, anche se simulano il modo in cui mediamente riconosciamo gli altri. Mediamente perché non funziona per tutti allo stesso modo. E poi esistono anche persone che soffrono a vari livelli di prosopagnosia, cioè dell'incapacità di riconoscere i volti. Quindi questo in realtà è più un progetto, non è in commercio, però è più un progetto sperimentale. Altri invece esempi, progetti sono per esempio Hyperface di design speculativo o Capable commerciale e con prodotti molto costosi che propongono motivi decorativi su tessuti, felpe, maglioni, magliette, pantaloni e altri abiti o accessori progettati espressamente per ingannare gli algoritmi di riconoscimento. In alcuni casi sono stati prodotti foulard con molti volti iperrealistici stampati per confondere le telecamere e impedirgli di capire dove si trova effettivamente il volto che dovrebbe riconoscere. In altri casi, pantaloni con fantasie maculate che fanno pensare agli algoritmi di avere di fronte un cane o altri animali. Si chiamano decorazioni antagoniste. Lo stilista polacca Eva Nowak ha creato un gioiello facciale in ottona, una specie di circuito decorativo da portare sulla fronte e sulle guance. Ecco qua ancora la parte alta del volto, che confonde le telecamere. Mentre il collettivo Dazzle Club di Londra ha organizzato passeggiate pubbliche con volti truccati appositamente per disturbare il riconoscimento facciale. Ecco quindi che insomma comunque qualcosa si sta muovendo in svariati ambiti, ecco, vabbè, sicuramente per non farsi riconoscere, ma poi sappiamo bene che insomma, le maglie della tecnologia sono sempre più strette. Però vabbè, sono secondo noi insomma esempi abbastanza interessanti.

Eccoci ancora qua. Vogliamo invece un attimo, poi concludiamo questa parola. Vogliamo un po' tornare sulla vicenda dello spyware di cui ci ha parlato il compagno di Venezia, citando un po' il testo su cui anche i ragazzi e le ragazze di Venezia si sono basati un po' per riconoscere questa possibile invadenza dello spazio personale. E ci riferiamo infatti a un opuscolo che si chiama Occhi Indiscreti ed è una relazione sulle modalità e gli strumenti di repressione digitale. È stato prodotto dal collettivo Arachidi e vi leggo un secondo giusto l'intro per vedere gli intenti delle compagne. E quindi partiamo da: la tecnologia digitale pervade ogni ambito delle nostre vite e di certo la repressione statale delle lotte non sfugge a questa regola. In quanto amici e compagne informatiche, periodicamente siamo sottoposti a fare sessioni di domande su quello che sbirri e questurie varie possono fare. Altrettanto spesso ci capita di essere a tiro di comportamenti che denotano una certa leggerezza e che poco tengono conto di quanti strumenti suddetti possano avere e di quanto negli ultimi anni il budget destinato a strumenti di controllo all'avanguardia sia aumentato. Per questo motivo e per molti altri abbiamo deciso di scrivere questo testo che raccogliesse un po' di informazioni in modo schematico su ciò che abbiamo visto o letto avvenire in questi ultimi anni. Quindi non è un testo pensato per far nascere paranoia, ma una forma di collettivizzazione. E, insomma, diciamo che fa passare in rassegna un po' alcune esperienze e alcuni mette insieme, appunto, in maniera super schematica, alcune dati utilizzati in operazioni indagini, per esempio l'operazione Diana, l'operazione Scintilla, l'operazione Sismi, il Carnevale No Ponte, quindi insomma mette insieme ecco, un po' di queste cosine e proviamo a leggerne un pezzetto anche che può essere utile anche a noi per riutilizzarlo.

0: Sì, appunto, leggiamo un altro trafiletto, anche perché volevamo, cioè, tipo, un po' format di questa punta di tutte queste puntate è di dare alla fine un attimo di diciamo, un po' di speranza, ma anche degli strumenti effettivi, un po' per cercare di, diciamo, arginare, se si può dire, o poterci effettivamente fare qualcosa. Non so più cosa sto dicendo, quindi leggo. Come facciamo a capire se un telefono è infetto? L'applicazione può essere nascosta o fingersi altro, ma probabilmente userà tantissima batteria. E come detto, sopra la installeremo di nostra volontà. Quindi basterà ricordarsi se siamo state guidate ad installare una qualche applicazione. In caso dovessi notare qualche segno di tentativi di infezione o se il telefono è stato sequestrato dalla polizia, esiste una rete di persone che ha l'interesse nell'analizzare telefoni che potrebbero essere stati compromessi, che puoi contattare tramite l'email cispiano@anche.no. Quindi ecco, vi lasciamo con questa informazione.
1: Quindi ricordiamo gli autori che li potete trovare su blog, cioè insomma se volete trovare tutte le informazioni, arachidi.noblogs.org e arachidi.noblogs.org e basta, vi abbiamo già detto troppo per oggi, speriamo di essere state vagamente esostive,
0: Mettiamo
1: ma...
0: l'ultima canzoncina e andiamocene.
1: Sì, dai, cosa facciamo? Salutiamo dopo?
0: Salutiamo dopo.
1: Va bene.
0: Questa è JJ and the A's and Affirmative Denial.

0: Va bene, basta. Adesso ci diciamo le ultime robe, poi ci salutiamo per davvero. Vogliamo, vabbè, così. Questo programma è un po' periodico, ma ci stiamo impegnando, siccome ci stiamo prendendo bene, a avere una periodicità più periodica.
1: Di un mese, mese e mezzo, tipo.
0: Dai,
1: Di un mese.
0: giù di lì. Vabbè, comunque rilanciamo, non so se ci vedremo prima, ma per chi smanetta, ma anche chi non smanetta, sicuramente un incontro interessante qua a Verona a cui partecipare sarà il 3, 4, 5 luglio e sarà la 3 giorni dedicata allo strumento radio, ovvero onde riflesse. Trovate... è una 3 giorni appunto dedicata alla radio, dove ci saranno seminari, incontri, laboratori costruiti attraverso le conoscenze e le relazioni di radiocomunitari che condividono uno spirito affine. E, quindi ovviamente daremo più informazioni, però sicuramente è diciamo che sono quelle piazze che ci piace usare per scambiare appunto informazioni anche che trattiamo anche a Radio Mandragora sicuramente e insomma le ciacole sicuramente sono lo strumento migliore a far girare le voci e le esperienze, penso sia molto importante.
1: E magari ringraziamo di nuovo chi ci ha fornito i contributi oggi,
0: Tantissimo.
1: moltissimo. E niente.

Your mama better be here, baby. To walk you home from school.

0: sveglio.
1: Stai ascoltando lo streaming.

sulle frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere. Tucanic Rock, ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Va a essere Baltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Re Baltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Re Baltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo di Darka.

0: and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

grande scale, tu sei quella che grida più forte. Non girate quella foto e nascondi le dita incrociate. C'è chi segna le porte, chi predice futuri, chi per fare rumore delega le grida al suo televisore. Prendetelo, grida la gente, non lasciatelo andare via. Chi difetta, chi accute, ha un ladro, una spia.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

away. It's a different world. They left you this to janitor.

What you got coming is hard to swallow.

Thank you.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: La radio che fa effetto.
1: Ciao Capiani, ciao Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Wow! Con la magistrale regia di TJ Hans.
2: Un saluto a tutti!
1: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducati Club, il maestro TJ in regia. Bella bro,
2: bella gabbia.
1: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulla frequenza del buon Bartolomeo. Check check, one two, caro gabbè, punk rock.

people.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio,
2: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio,

delinquenti comuni, evadono dai vostri lager e, o al posto di riprendere il vecchio ruolo di ladro o rapinatore nel quale la vostra società infame li ha relegati, si mettono a sparare agli ispettori regionali del servizio di sorveglianza e ai organi da guardia. Onore al compagno Martino Zicchitella. I vostri sbirri, all'alba, occupano militarmente un appartamento per una perquisizione politica e vengono accolti a raffiche di mitra. Onore al compagno Walter Alasia. Delinquenti, stanchi di essere educati e desiderosi di educare i rieducatori, evadono in massa. Onore ai compagni evasi da Lecce, da Treviso, Fossombrone, Benevento, Monza, Mantova, Torino. Donne, stanche di essere considerate oggetti popolari, usare e seviziare, contestano la vostra morale, la vostra concezione familiare, il vostro razzismo sessuale. Poi diventate rivoluzionarie per una lotta complessiva, per una radicale trasformazione sociale, imprigionate nei vostri lager, queste magnifiche streghe rosse evadono. Onore alle compagne evase da Pozzuoli. Onore al compagno Edoardo Baleno Massari, onore alla compagna Maria Soledad de Rosas, onore al compagno Carlo Giuliani, onore al compagno Mario Degliana, onore al compagno Oste Fantazzini, onore al compagno Mario Galesi, onore al compagno Barry Horn, onore al compagno Paco Ortiz, onore al compagno Davide Cesare, onore a tutti i compagni caduti combattendo contro lo Stato e il Capitale.

Final!

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca rollare.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

consensus.

0: radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio

frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You.

0: sto facendo di ok? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Di ok?

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

Tim,

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: You're the Duke.
1: Ray number one.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio